0: 15 horas e 17 minutos.
1: La festa appena cominciata e già finita. Il cielo non è più con noi.